Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 15 ottobre. Sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22.13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A. 12.092 MHz, propulsione del simbolo 27.500 FEC 5/6, polarizzazione orizzontale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Atleti turchi oltre i confini. Oggi sarò con voi io, Mirella Cettin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 12, 15 ottobre. Ankara e Madrid svilupperanno una versione congiunta dell'aereo da addestramento turco Hürjet. Gli Stati Uniti schiereranno centinaia di soldati in America Latina nell'ambito della campagna antidroga. Un'esplosione nello stabilimento Intel in Israele ha provocato 3 feriti gravi. E il centro dati della più grande banca russa è stato colpito da un drone. Adesso passiamo al notiziario. La Turchia e la Spagna svilupperanno una versione congiunta dell'aereo da addestramento Hürjet che integrerà i contributi dei subappaltatori spagnoli, ha affermato Haluk Görgün, segretario delle industrie della difesa turca. Görgün ha descritto la scelta di Hürjet da parte della Spagna per la propria aeronautica militare come l'esempio più significativo di cooperazione tra i due paesi. Le versioni iniziali di Hürjet saranno prodotte e consegnate da Turkish Aerospace Industries. Tuttavia, grazie al contributo dei subappaltatori spagnoli e alle ulteriori certificazioni ottenute in Spagna, forniremo una versione che potrebbe diventare una piattaforma congiunta per i due paesi. L'aereo soddisferà inizialmente i requisiti della Spagna prima di essere offerto ad altri membri della NATO e a paesi amici, ha aggiunto Görgün. Gli Stati Uniti hanno schierato diverse centinaia di soldati in America Latina per addestrarsi con le forze armate regionali nell'ambito di una significativa espansione della campagna militare del Pentagono contro le reti di narcotraffico, come riportato dal New York Times, citando fonti militari statunitensi anonime. Il quotidiano ha affermato che i primi elementi di un battaglione di 600 soldati della decima divisione da montagna con base a Fort Drum, New York, hanno iniziato ad occupare una struttura di addestramento nella giungla di recente costruzione a Panama. Il personale si addestrerà a fianco delle forze armate in Colombia e Honduras come potenziale missione a supporto delle truppe delle forze speciali statunitensi, fornendo consulenza alle unità partner sulle operazioni dirette contro i cartelli.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Almeno 3 persone sono rimaste gravemente ferite in un'esplosione avvenuta in uno stabilimento di semiconduttori Intel nella città di Kiryat Gat nel sud di Israele, secondo quanto riportato dai media israeliani. I soccorritori sono intervenuti anche per domare un incendio e una possibile fuga di sostanze chimiche pericolose. Jerusalem Post, citando il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom, ha riferito che 3 persone hanno riportato gravi ferite nell'esplosione di mercoledì. La polizia israeliana sospetta che l'esplosione possa essere stata causata dalla detonazione di una bombola di gas, ha riportato il giornale, sebbene la causa non sia stata ancora confermata. Un drone ha colpito un data center appartenente alla Sberbank, la banca statale russa più grande del paese per patrimonio e numero di clienti, nonostante i sistemi e i servizi della banca fossero operativi normalmente, ha dichiarato mercoledì un dirigente dell'azienda. L'attacco sembra essere l'ultimo di una campagna di rappresaglie ucraine contro le infrastrutture internet russe. Yandex, la più grande azienda tecnologica russa, ha segnalato almeno 3 attacchi di droni contro i suoi data center dall'inizio del mese. L'Ucraina, che non ha rilasciato commenti,

immediati ha lanciato oltre 900 droni contro la Russia e la penisola di Crimea nella notte tra martedì e mercoledì, secondo il Ministero della Difesa russo. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. Facciamo una pausa con la musica. Blok Üç canta Napıyorsun Mesela.

Cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti. Oggi vi racconteremo la storia di un vero orgoglio per la lotta turca, l'eroe di un percorso unico che dai tappeti da lotta ha raggiunto le vette olimpiche, con una medaglia d'oro olimpica, due medaglie di bronzo olimpiche, tre titoli mondiali e 11 titoli europei. Taha Akgül si è affermato non solo come uno dei più grandi nomi della lotta turca, ma anche come uno dei più grandi nomi della storia mondiale di questo sport. Ascoltiamo insieme questa grande storia. Taha Akgül è nato il 22 novembre 1990 a Sivas. Il suo incontro con la lotta non è stato un caso. Anche suo padre e suo fratello praticavano questo sport dalle radici profonde. Nel 2003, all'età di solo 12 anni, seguendo le orme di suo padre e di suo fratello, ha mosso i primi passi sul tappeto di lotta. Questo antico sport dell'Anatolia gli è entrato nel cuore fin da piccolo, dopo aver conseguito la laurea presso la Facoltà di Educazione Fisica e Sport dell'Università Karamanoğlu Mehmet Bey, Akgül ha poi completato il master presso l'Università Cumhuriyet di Sivas. Questa doppia identità, che unisce quella di atleta a quella di studioso, è diventata una parte fondamentale del suo ruolo sociale. Il primo grande passo di Taha Akgül sulla scena internazionale è avvenuto nel 2012. Il giovane lottatore, campione nella categoria 120 kg di stile libero ai campionati europei di lotta tenutasi a Beogrado, ha conquistato la medaglia d'oro anche allo stesso anno alla 40ª edizione del torneo internazionale Yaşar Doğu tenutosi ad Istanbul. Questi successi erano un presagio della sua carriera. Nel 2013 Akgül ha difeso il titolo ai campionati europei di Tbilisi e nello stesso anno ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati del mondo di Bucarest. Questo bronzo è stato il primo grande risultato internazionale che lo ha proiettato tra i migliori lottatori del mondo. Il 2014 è stato un vero e proprio punto di svolta per Taha Akgül. Akgül, campione del mondo nella categoria 125 kg di lotta libera, è stato eletto nello stesso anno lottatore dell'anno dalla Federazione Turca di Lotta. Nel 2015 ha difeso il titolo mantenendo la corona mondiale per 2 anni consecutivi. Il terzo titolo mondiale è arrivato nel 2022 a Beogrado. A seguito di questa prestazione, la Federazione Mondiale di Lotta ha proclamato Taha Akgül lottatore dell'anno 2022 nella categoria stile libero. Avendo conquistato la medaglia d'oro anche ai campionati europei nello stesso anno, Akgül ha fatto entrare il 2022 nella storia come uno dei periodi più brillanti della sua carriera. I Giochi Olimpici di Rio de Janeiro del 2016 hanno rappresentato l'apice della carriera di Taha Akgül. Nella finale della categoria 125 kg di lotta libera, ha battuto il forte avversario iraniano Komil Ghaseme, aggiudicandosi la medaglia d'oro olimpica. Questa vittoria, accolta con grande entusiasmo in Turchia, ha trasformato Akgül in un eroe nazionale da un momento all'altro. Questo oro olimpico, conquistato dal nostro paese nella categoria di peso più pesante nella storia della lotta, occupa un posto molto speciale nello sport turco.
Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, invece, Akgül, tornato sul tappeto dopo un lungo periodo di infortunio, ha conquistato la medaglia di bronzo. Questo successo è stato ottenuto con grandi sacrifici. Infatti, dopo aver superato un periodo di infortunio di circa un anno e mezzo, ha partecipato direttamente ai campionati europei, aggiudicandosi il titolo. La medaglia di Tokyo è stata la ricompensa di quella determinazione. Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono state per Taha Akgül sia una vittoria che un addio emozionante. Al primo turno ha battuto il suo avversario portoricano per 10-0, per superiorità tecnica, mentre nei quarti di finale ha sconfitto l'avversario ungherese per 8-0, qualificandosi così per la semifinale. In semifinale, nell'incontro contro l'iraniano Amir Hussein Zare, Akgül è stato sconfitto per 2-1 a seguito di una decisione arbitraria controversa. Nella finale, per il terzo posto, però, ha battuto il

Il Kyrgyz Ayal Lazalev per 7-0, aggiudicandosi così la sua terza medaglia olimpica. Al termine dell'incontro, lasciando le scarpe sul tappeto, ha annunciato il suo ritiro. Il pubblico

2021, 2022, 2023 e 2024 è entrata nella storia della lotta con questo record. Particolarmente indimenticabili sono state le finali disputate contro il suo avversario georgiano Geno Patrivashvili. Le prestazioni da lui offerte, sia in termini di superiorità tecnica che di forza mentale, hanno conquistato l'ammirazione di tutta la comunità della lotta. Cari ascoltatori, la storia di Taha Akkul ci ricorda prima di tutto la forza delle radici. In questo viaggio che da Sivas lo ha portato nel mondo un ragazzo che ha seguito le orme del padre e del fratello è diventato uno dei più grandi lottatori dei pesi massimi della storia, sconfiggendo lottatori provenienti da decine di paesi. L'eredità che ha lasciato con un oro olimpico, due bronzi olimpici, tre titoli mondiali e 11 titoli europei è indelebile. Taha Gül, che ha lasciato il tappeto a Parigi togliendosi le scarpe, continua ora a guidare i giovani atleti in qualità di presidente della Federazione Turca di Lotta. Lo salutiamo con rispetto, gratitudine e affetto. Grazie per aver seguito il nostro programma. Con l'augurio di incontrare un'altra leggenda nella prossima puntata, arrivederci. Atleti turchi oltre i confini.

addestramento turco TÜRZET. Gli Stati Uniti schiereranno centinaia di soldati in America Latina nell'ambito della campagna antidroga. Un'esplosione nello stabilimento Intel in Israele ha provocato 3 feriti gravi. Il centro dati della più grande banca russa è stato colpito da un drone. Oggi finiamo qui. Sul sito www.tritaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Ankara e Madrid svilupperanno una versione congiunta dell'aereo da

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 15 ottobre. Sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22.013.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A. 12.092 MHz, propulsione del simbolo 27.500 FEC 5/6, polarizzazione orizzontale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Atleti turchi oltre i confini. Oggi sarò con voi io, Mirella Cettin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 15 ottobre. Ankara e Madrid svilupperanno una versione congiunta dell'aereo da addestramento turco Hürjet. Gli Stati Uniti schiereranno centinaia di soldati in America Latina nell'ambito della campagna antidroga. Un'esplosione nello stabilimento Intel in Israele ha provocato tre feriti gravi. E il centro dati della più grande banca russa è stato colpito da un drone. Adesso passiamo al notiziario. La Turchia e la Spagna svilupperanno una versione congiunta dell'aereo da addestramento Hürjet che integrerà i contributi di

0: appaltatori spagnoli, ha affermato Haluk Görgün, segretario delle industrie della difesa turca. Görgün ha descritto la scelta di Hürjet da parte della Spagna per la propria aeronautica militare come l'esempio più significativo di cooperazione tra i due paesi. Le versioni iniziali di Hürjet saranno prodotte e consegnate da Turkish Aerospace Industries. Tuttavia, grazie al contributo dei subappaltatori spagnoli e alle ulteriori certificazioni ottenute in Spagna, forniremo una versione che potrebbe diventare una piattaforma congiunta per i due paesi. L'aereo soddisferà inizialmente i requisiti della Spagna prima di essere offerto ad altri membri della NATO e a paesi amici, ha aggiunto Görgün. Gli Stati Uniti hanno schierato diverse centinaia di soldati in America Latina per addestrarsi con le forze armate regionali nell'ambito di una significativa espansione della campagna militare del Pentagono contro le reti di narcotraffico, come riportato dal New York Times, citando fonti militari statunitensi anonime. Il quotidiano ha affermato che i primi elementi di un battaglione di 600 soldati della decima divisione da montagna con base a Fort Drum, New York, hanno iniziato ad occupare una struttura di addestramento nella giungla di recente costruzione a Panama. Il personale si addestrerà a fianco delle forze armate in Colombia e Honduras come potenziale missione a supporto delle truppe delle forze speciali statunitensi, fornendo consulenza alle unità partner sulle operazioni dirette contro i cartelli.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Almeno tre persone sono rimaste gravemente ferite in un'esplosione avvenuta in uno stabilimento di semiconduttori Intel nella città di Kiryat Gat nel sud di Israele, secondo quanto riportato dai media israeliani. I soccorritori sono intervenuti anche per domare un incendio e una possibile fuga di sostanze chimiche pericolose. Jerusalem Post, citando il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom, ha riferito che tre persone hanno riportato gravi ferite nell'esplosione di mercoledì. La polizia israeliana sospetta che l'esplosione possa essere stata causata dalla detonazione di una bombola di gas, ha riportato il giornale, sebbene la causa non sia stata ancora confermata. Un drone ha colpito un data center appartenente alla Sberbank, la banca statale russa più grande del paese per patrimonio e numero di clienti, nonostante i sistemi e i servizi della banca fossero operativi normalmente, ha dichiarato mercoledì un dirigente dell'azienda. L'attacco sembra essere l'ultimo di una campagna di rappresaglie ucraine contro le infrastrutture internet russe. Yandex, la più grande azienda tecnologica russa, ha segnalato almeno tre attacchi di droni contro i suoi data center dall'inizio del mese. L'Ucraina, che non ha rilasciato commenti immediati, ha lanciato oltre 900 droni contro la Russia e la penisola di Crimea nella notte tra martedì e mercoledì, secondo il Ministero della Difesa russo. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. Facciamo una pausa con la musica. Blok 3 canta Napju sun mesela.

Cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti. Oggi vi racconteremo la storia di un vero orgoglio per la lotta turca, l'eroe di un percorso unico che dai tappeti da lotta ha raggiunto le vette olimpiche. Con una medaglia d'oro olimpica, due medaglie di bronzo olimpiche, tre titoli mondiali e 11 titoli europei, Taha Akgül si è affermato non solo come uno dei più grandi nomi della lotta turca, ma anche come uno dei più grandi nomi della storia mondiale di questo sport. Ascoltiamo insieme questa grande storia. Taha Akgül è nato il 22 novembre 1990 a Sivas. Il suo incontro con la lotta non è stato un caso. Anche suo padre e suo fratello praticavano questo sport dalle radici profonde. Nel 2003, all'età di solo 12 anni, seguendo le orme di suo padre e di suo fratello, ha mosso i primi passi sul tappeto di lotta. Questo antico sport dell'Anatolia gli è entrato nel cuore fin da piccolo, dopo aver conseguito la laurea presso la Facoltà di Educazione Fisica e Sport dell'Università Karamanoğlu Mehmet Bey. Akgül ha poi completato il master presso l'Università Cumhuriyet di Sivas. Questa doppia identità, che unisce quella di atleta a quella di studioso, è diventata una parte fondamentale del suo ruolo sociale. Il primo grande passo di Taha Akgül sulla scena internazionale è avvenuto nel 2012. Il giovane lottatore, campione nella categoria 120 kg di stile libero ai campionati europei di lotta tenutasi a Beogrado, ha conquistato la medaglia d'oro anche allo stesso anno alla 40ª edizione del torneo internazionale Yaşar Doğu.

tenutosi ad Istanbul. Questi successi erano un presagio della sua carriera. Nel 2013 Akgül ha difeso il titolo ai campionati europei di Tbilisi e nello stesso anno ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati del mondo di Bucarest. Questo bronzo è stato il primo grande risultato internazionale che lo ha proiettato tra i miglior lottatori del mondo. Il 2014 è stato un vero e proprio punto di svolta per Taha Akgül, campione del mondo nella categoria 125 kg di lotta libera, è stato eletto nello stesso anno lottatore dell'anno dalla Federazione Turca di Lotta. Nel 2015 ha difeso il titolo mantenendo la corona mondiale per 2 anni consecutivi. Il terzo titolo mondiale è arrivato nel 2022 a Beogrado. A seguito di questa prestazione, la Federazione Mondiale di Lotta ha proclamato Taha Akgül lottatore dell'anno 2022 nella categoria stile libero. Avendo conquistato la medaglia d'oro anche ai campionati europei nello stesso anno, Akgül ha fatto entrare il 2022 nella storia come uno dei periodi più brillanti della sua carriera. I Giochi Olimpici di Rio de Janeiro del 2016 hanno rappresentato l'apice della carriera di Taha Akgül. Nella finale della categoria 125 kg di lotta libera ha battuto il forte avversario iraniano Komeil Ghassemeh, aggiudicandosi la medaglia d'oro olimpica. Questa vittoria, accolta con grande entusiasmo in Turchia, ha trasformato Akgül in un eroe nazionale da un momento all'altro. Questo oro olimpico, conquistato dal nostro paese nella categoria di peso più pesante nella storia della lotta, occupa un posto molto speciale nello sport turco. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, invece, Akgül, tornato sul tappeto dopo un lungo periodo di infortunio, ha conquistato la medaglia di bronzo. Questo successo è stato ottenuto con grandi sacrifici. Infatti, dopo aver superato un periodo di infortunio di circa 1 anno e mezzo, ha partecipato direttamente ai campionati europei, aggiudicandosi il titolo. La medaglia di Tokyo è stata la ricompensa di quella determinazione. Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono state per Taha Akgül sia una vittoria che un addio emozionante. Al primo turno ha battuto il suo avversario portoricano per 10-0 per superiorità tecnica, mentre nei quarti di finale ha sconfitto l'avversario ungherese per 8-0, qualificandosi così per la semifinale. In semifinale, nell'incontro contro l'iraniano Amir Hussein Zare, Akgül è stato sconfitto per 2-1 a seguito di una decisione arbitraria controversa nella finale per il terzo posto, però ha battuto il kirghiz Ayal Lazalev per 7-0, aggiudicandosi così la sua terza medaglia olimpica. Al termine dell'incontro, lasciando le scarpe sul tappeto, ha annunciato il suo ritiro. Il pubblico lo ha applaudito in piedi. Taha Akgül ha stabilito un dominio senza precedenti ai campionati europei di lotta. Akgül, che si è laureato campione europeo per 11 volte in totale negli anni
2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024 è entrato nella storia della lotta con questo record. Particolarmente indimenticabili sono state le finali disputate contro il suo avversario georgiano Geno Patrivashvili, le prestazioni da lui offerte sia in termini di superiorità tecnica che di forza mentale hanno conquistato l'ammirazione di tutta la comunità della lotta. Cari ascoltatori, la storia di Taha Akgül ci ricorda prima di tutto la forza delle radici. In questo viaggio che da Sivas lo ha portato nel mondo un ragazzo che ha seguito le orme del padre e del fratello è diventato uno dei più grandi lottatori dei pesi massimi della storia, sconfiggendo lottatori provenienti da decine di paesi. L'eredità che ha lasciato con un oro olimpico, due bronzi olimpici, tre titoli mondiali e 11 titoli europei è indelebile. Taha Gül, che ha lasciato il tappeto a Parigi togliendosi le scarpe, continua ora a guidare i giovani atleti in qualità di presidente della Federazione Turca di Lotta. Lo salutiamo con rispetto, gratitudine e affetto. Grazie per aver seguito il nostro programma. Con l'augurio di incontrare un'altra leggenda nella prossima puntata, arrivederci. Atleti turchi oltre i confini.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Ankara e Madrid svilupperanno una versione congiunta dell'aereo da addestramento turco Turjet. Gli Stati Uniti schiereranno centinaia di soldati in America Latina nell'ambito della campagna.

campagna antidroga. Un'esplosione nello stabilimento Intel in Israele ha provocato 3 feriti gravi. E il centro dati della più grande banca russa è stato colpito da un drone. Oggi finiamo qui. Sul sito www.tiretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!